sua cantante. In realtà Vini, perché chiede a sé una di voi stesse.